Old Radio. Old Radio. Itiwinyo. Iyibiyibi. Kai Old Radio keken. Old Radio. Old Radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Ecco, ora per l'amore non trovo io temore, again. Ecco, ora per l'amore non trovo io temore, un po' di arci mi chiama di qui. E non è ciò che è il tinto a me. Cara, il lo vuole vuole tu la bambi e te ne è dana. E non tu la matti, mia matti, tu vai qui, tinto a me. Aia.

0: Radio. Iti winyo. Or radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.